Nako yana sina. Nako akari. Nako na sina tanime yaki ti apike college. Helen takapiri BC. Tekani wea me takapiri ona simi kuria. Me ua a kaeteta hi Christmas. Tekia ua tamasa mena simi o sipumi hi tapueran. Aeriki mena sina o sipuna i Peru. Si mau me karavaruru ona simi i Peru. Nako ia ia bino me buona te enesta ona simi me sibumi i onotua. Te isi mena simi o sibumi i merakei. Kanuan ne